0: Ben tuoi piedi.
1: Scusi, ma sei fuori?
0: Quale si chi si usa una street? Sì.
1: I'm going to go to the next one.